0: Vous écoutez RCF Notre-Dame.
1: Cet été, RCF Notre-Dame vous emmène découvrir ou redécouvrir Rome. Via Roma vous propose une promenade radiophonique au cœur de cette ville d'art et d'architecture. Partez pour une plongée dans son histoire si riche, à la rencontre de ses vestiges de l'Antiquité et sa folie baroque. Via Roma, c'est tous les samedis à 7h.
0: Chaque samedi, Philomène Dubois vous emmène sous les toits de Paris. Découvrez des lieux d'accueil parisiens qui se distinguent par leur mission et leur identité propre, tout en partageant un héritage chrétien commun à l'origine de leur création. Sous les toits de Paris, c'est ce samedi à 7h30 et on réécoute sur l'application RCF Notre-Dame.
2: RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
3: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
4: L'11 luglio a Esia a festa un gran santo, San Benedetto. San Benedetto è nato verso l'anno 480 ed è morto in l'anno 547. A sua festa celebrata l'11 luglio, un'emica guida da sua morte e guida da traslazione di sua relica, il corpo di San Benedetto riposò prima a Monte Cassino e dopo passaggio dei Lombardi, stendo biotto di monachi, l'abate Momolusso mandò a Monte Cassino una truppa di frati sotto conduta da Gulfo per recuperare i reliqui di San Benedetto. Essendo stato ristorato Monte Cassino, patronastro, il Papa Zaccaria verso 750 domandò che il corpo di San Benedetto voltesse a Monte Cassino. San Benedetto è stato il fondatore dell'ordine dei Benedettini ed è morto in 546.
3: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 17, prima parte. Osea, ultimo re d'Israele, ha vinto il reame d'Israele. Il dodicesimo anno da Gaza, re di Iuda, Osea, figlio d'Ela, regnò nanta Israele in Samaria. Regnò 9 anni. Fece ciò che è male all'occhio di Signore, ma mica come i re d'Israele che erano stati prima Gaelo. Salmanassar, re d'Assiria, culò contro Elo. E Osea li fu asservito e li pagò un tributo. Ma un re d'Assiria scoprì un complotto in De Osea, che aveva mandato messaggeri a So, re d'Egitto, e che un pagò a più ogni anno un tributo a un re d'Assiria. Un re d'Assiria invece chiude e incatenò in una prigione. E un re d'Assiria percorse tutto il paese e culò contro Samaria, dove lo messe la campo per 3 anni. Un noesimo anno d'Osea, il re d'Assiria, pigliò a Samaria e si portò a Israele prigionieri in Assiria. Invece sta in Galak e nanta o Gabor, fiume di Gozan, in le città di Imedi. Questo accadì perché i violi d'Israele fecero piccato contro l'Eterno, suo Dio, che aveva fatto culà dall'Egitto da sotto a mano di Faraone, re d'Egitto, e perché li timiano d'altri dii. Seguito l'uso di una nazione che il Signore aveva scacciato davanti ai violi d'Israele e quelli che i re d'Israele avevano stabilito. I violi d'Israele vecero all'appiatto contro l'Eterno, suo Dio, cose che non sono mica bene. Si costruisero luoghi alti in tutte le società, da Etore, di Eguardie, fino alle città forti. Si resero statue e idole nanta ogni goletta alta e sotto ogni arbore verde. E culà bruciano profumi nanta tutti gli altri luoghi, come nazioni che il Signore aveva scacciato davanti a Eli, e fecero cose cattive per mezzo di eguale Eli insirgono il Signore. Servino gli idoli per i quali il Signore l'aveva detto: «Un farete mica questa». Il Signore invece avvertisce a Israele e a Giuda per mezzo di tutti i suoi profeti, per mezzo di tutti gli astrologhi, e gli disse: allontanatevi dalle vostre cattive vie e osservate i miei comandamenti e le mie ordinanze, seguitando tutta la legge che ho prescritta ai vostri babbi e che vi ho mandato per mezzo di miei servitori, i profeti.

0: Isanti. I vostri Isanti in lingua corsa.
1: L'11 luglio a Esia a festa un gran santo, San Benedetto. San Benedetto è nato verso l'anno 480 ed è morto in l'anno 547. A sua festa celebrata l'11 luglio, un nemico guida da sua morte e guida da traslazioni di sua relica, un corpo San Benedetto riposò prima o Monte Cassino e dopo passaggio dei Lombardi, stendo biotto di monachi, l'abate Momolusso mandò o Monte Cassino una truppa di frati sotto conduta da Gulfo per recuperare i relici di San Benedetto. Stendo stato ristorato Monte Cassino, patronasco, il Papa Zaccaria verso 750 domandò che il corpo di San Benedetto voltesse o Monte Cassino. San Benedetto è stato il fondatore dell'ordine dei Benedettini ed è morto in 547.
0: Isanti, i vostri Isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 17, prima parte. Osea, ultimo re di Israele, ha vinto il reame di Israele. Il dodicesimo anno da Gaza, re di Giuda, Osea, figlio d'Ela, regnò nanta Israele in Samaria. Regnò 9 anni. Fece ciò che è male alla luce di Signore, ma mica come i re di Israele che erano stati prima Gaelo. Salmanassar, re d'Assiria, culò contro Elo. E Osea li fu asservito e li pagò un tributo. Ma un re d'Assiria scoprì un complotto in De Osea, che aveva mandato messaggeri a So, re d'Egitto, e che un pagò a più ogni anno un tributo a un re d'Assiria. Un re d'Assiria invece chiude e incatenò in una prigione. E un re d'Assiria percorse tutto il paese e culò contro Samaria, dove lo messe la campo per 3 anni. Un noesimo anno d'Osea, il re d'Assiria, pigliò a Samaria e si portò a Israele prigionieri in Assiria. Invece sta in Galak e nanta o Gabor, fiume di Gozan, in le città di Imedi. Questo accadì perché i violi di Israele fecero piccato contro l'Eterno, suo Dio, che li aveva fatto cullare dall'Egitto da sotto a mano di Faraone, re d'Egitto, e perché li timiano d'altri dii. Seguito l'uso di nazioni che Usignor aveva scacciato davanti ai violi di Israele e quelli che i re di Israele avevano stabilito. I violi di Israele vecenu alla piazza.

Un farete mica guessa. Un signore vece avvertisce a Israele e a Giuda per mezzo di tutti i soprovetti, per mezzo di tutti i strolaghi, e gli disse: allontanatevi dalle vostre cattive vie e osservate i miei comandamenti e le mie ordinanze, seguitando tutta la legge che ho prescritta ai vostri babbi e che vi ho mandato per mezzo di miei servitori, i profeti.